Real na Samoa wa fululu minute wa te aine lui July chasi ai fa fitai jeli fa fonga fonga mai ya po e malanga fo yo ele a tato pacifica matua olympic le ya som fa longo longo mai ya malo level fa malo lo siatu ma le temile wa yai was fululu minute te ale July chasi oli fo lo tu fa fonga fonga mai yai some of so tai le so ya ma le tato wolo tato proclame on e pupu fo tato temile so ma tato tala o me fo e tupu le ne va yaso ole tala mo mua ole afo inatu ele leipa si tanga o tutongi mo le vaaia lea o nai tangata social workers ma o se fiscal plan po fuafuanga lava tautupe ya ole na ya ai on sa ilu ngau kako ole si keimi ya pese nei mo oe olo fa fonga fonga mai ili nei fo itu aso

ya ngofolo lalo ya kau mafal kau mafakanga ya mafafungfunga mai pea ya tato news ole nei fo yaso ya mal pe ole tato news lo na tolu nei fa pea ole ma lo ma le lato fa linga u fa lo mai ona o se random drug test po se su su enga fa ta tope mo va enga lava nei tau fuala au fa sai na u ma wa ele alu male malosi e ko kongo ni usila ma sa mo ma le lalo langi a toa ya mal pesi fo la nei o te a wa lo fa toi ya mo o le pele o lo fa funga funga mai i te tono fa le fa nga lunga le pesi nei e te si.

Ia ma ua fola fola mai fo ele malo. Le tipi ese atulo, ofiso so animo atunu ese I fafo, e taluai le una ia pea o mea tau wai la au. Io e Samoa, e pese, ia ma sima, ia ma kalo me nei fo I nio se teo no se fafo ma fola mai ai. O pese nei o te awa lopa atuai, mo ia to umalava, o pahe mota ma fafo ma fola mai, ia fa pia fo isi o nephew na ia Anthony Westland, le pese le nei.

se o pele po se o darling e ave yelo heart o ele wo ma fa fonga fonga mai sa noa ia Peter Peters ole ma lo o la to faia se me se se ma te utia ilunga o la to malilienga sa fola fola yoe on mia ngala wa wa kupungi ko fa e se fo fonga sili fa ta tia mo tanga ta fa malanga o niusila ma ole afa malo siai ele lepa valele e fa ai lo mai ia lava fuo fuanga ia ole pese nei o te awa lo fa tuai ia mo ole pele o lo fa fonga fonga mai ile so ia usil fa fonga sama

Ole te mi wai nei ua lima sifu fitu minuto te aile utulai tasi pe toi tolu minuto na tale ole utulai lua. Ole o tue mafu ifa mai atato proklame sa mofiso tai. Ole nei fo yas freile matang o fie li susulu mana ye mayole la ave pelvi inga lofa ilo tato utama. Ia ma ito tele moto tangata ito tono a inga. Olo lato mana umia tele o vaila au molo lato soifua ma lolo ina lelei. Ina wasa unua na poli sui ol malo ya Simeon Brown wata tau lava ona faa mao popo nei mea mo vaila au ya wafo yo tato utangata New Zealand oli pese nei o te awolo fatuai mo oe olo fia fia lava e fia siwa mai ili ne yanso talopa Samoa by the penina ole tia pao.